0: Time's up.
1: Ciao, siamo i Tempo Sognato e stai ascoltando Radio Prog Core, l'unica vera stazione.
2: This is Prog Core Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.